andiamo ancora avanti dopo la musica, restando sempre in tema di musica, perché avete presente Suno, la piattaforma che genera musica con l'intelligenza artificiale? Sarebbe sotto causa per aver addestrato i propri modelli su milioni di brani protetti da copyright. Vuole essere anche una destinazione di streaming e un trampolino per nuovi artisti. Il programma si chiama Spark. Borse di studio, mentorship e supporto marketing per cantanti, songwriter e produttori indipendenti, quindi senza contratto. E fin qui sembra una proposta allettante e generosa. Basta però, attenzione, leggere i termini e le condizioni, perché insomma si può subito cambiare idea. Io una mezza idea già me la sono fatta. Insomma, questo programma, ecco, dicono solo buone vibrazioni. La clausola più controversa riguarda la riservatezza e il divieto di criticare l'azienda. Si chiama Good Vibes Only. Vieta ai partecipanti di rilasciare dichiarazioni scritte o verbali che possono mettere su uno, i suoi dipendenti o i suoi prodotti in cattiva luce. Chi viola la clausola sarà rimosso dal programma. Inoltre, Suno ottiene il diritto di richiedere modifiche e rimozione dei contenuti. Gli artisti quindi devono promuovere attivamente Suno. Diciamo, è l'affare. Lo so, no, se praticamente suonate lo strumento siete artisti, credetemi, non vi serve una cosa del genere. Insomma, comunque si può partecipare a Spark perché gli artisti devono accettare rendere le canzoni disponibili per un remix, ma la licenza che si concede all'azienda va ben oltre, include anche il diritto di creare opere derivate dal proprio materiale. Si concede insomma l'esclusività limitata a Suno, si rinuncia al diritto a un processo con giuria e alla partecipazione in azioni collettive, quindi un dettaglio significativo, considerando che poi Suno sta già affrontando una proposta di class action da parte di un gruppo di artisti indipendenti. Credo proprio che non ci siamo, eh.

privacy. Nei giorni scorsi è avvenuto a Parigi un incontro tra i garanti della privacy del G7, fra cui dicevo Italia, Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, e al termine è stato pubblicato anche un comunicato congiunto sui principali temi affrontati, tra cui e soprattutto la protezione dei minori online e la verifica dell'età. Altri argomenti trattati sono dispositivi connessi, smart glass e intelligenza artificiale. Insomma, i paesi del G7 hanno adottato o sono in discussione per delle norme per proteggere i minori online. Nel Regno Unito, ad esempio, è in vigore una legge che impone alle piattaforme di bloccare l'accesso a contenuti non adatti agli utenti che hanno un'età inferiore ai 18 anni. Altre leggi non ancora approvate invece impediranno l'accesso ai social media. In entrambi i casi, ecco, è necessario un sistema efficace per la verifica dell'età. Le autorità diciamo che hanno sottolineato che le tecnologie di verifica dell'età dovrebbero rispettare determinati requisiti. Uno di essi è il diritto alla libertà di espressione e accesso alle informazioni. In pratica, ecco, non devono essere utilizzate a scopo di censura. Non devono inoltre essere utilizzate per identificare gli utenti e tracciare le loro attività online. La raccolta, l'uso, la conservazione dei dati, ecco, che devono essere limitati a questo scopo. I provider e le terze parti che sono coinvolte devono fornire comunque tutte le informazioni agli utenti, soprattutto, ecco, qui si parla di trasparenza. Infine, i dati devono essere protetti con delle misure tecniche che impediscono la loro divulgazione, cosiddetto data breach. Ecco, un altro tema comunque che è stato trattato riguarda proprio i dispositivi connessi, tra cui smart TV, assistenti vocali e giocattoli. Ecco, questi prodotti usano diverse tecnologie per tracciare le attività e i comportamenti degli utenti. I garanti hanno evidenziato soprattutto quelli che sono sempre i rischi per i minori. I produttori quindi devono rispettare proprio, diciamolo, una serie di regole, tra cui la disattivazione di geolocalizzazione e pubblicità comportamentale per impostazioni predefinite, termini di servizio che sono chiari, consenso esplicito, controllo parentale e conservazione dei dati per una durata limitata.

E adesso amici c'è una curiosità, beh voi non ci crederete, ma attenzione, dall'inizio dei mondiali 2026 i social network sarebbero stati invasi da video di presunte tifose avvenenti e ipersessualizzate che sono state create con l'intelligenza artificiale. Grazie a software accessibili anche al grande pubblico, alcuni operatori riescono ad attirare centinaia di milioni di visualizzazioni e a coinvolgere gli utenti verso delle piattaforme, diciamo, erotiche a pagamento, utilizzando influencer che di fatto poi questi non esistono. Ma pensate, ecco, milioni di persone, diciamo così, che hanno guardato senza rendersene conto una donna che in realtà non esiste. Dall'apertura della Coppa del Mondo 2026, decine di video raffiguranti giovani donne sugli spalti degli stadi si sarebbero diffuse rapidamente su Instagram, TikTok, X e YouTube. Ecco, tutti seguono lo stesso schema: una tifosa attraente con abiti succinti ripresa in mezzo alla folla. Ecco, solo che quella donna è interamente generata dall'intelligenza artificiale. C'è un emittente belga e un'organizzazione di fact-checking, appunto, che avrebbe rintracciato l'origine di uno dei video più virali che è stato pubblicato lo scorso 15 giugno, che mostrava una presunta tifosa brasiliana durante la partita Marocco-Brasile del 14 giugno. Ecco, avrebbe pensato e totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni su diverse piattaforme. E osservando anche con attenzione, però, ci sono dei dettagli che ne rivelano la natura artificiale: il cronometro che rimane bloccato a 54 minuti e 19 secondi per tutta la durata del filmato. Poi compare il logo di ESPN, nonostante l'emittente americana non abbia trasmesso quell'incontro. E infine, ecco, c'è la voce del telecronista che avrebbe un timbro metallico robotico che, insomma, è tipico delle sintesi vocali che sono proprio generate con l'intelligenza artificiale. Insomma, come si dice in questi casi, sgamato.

dobbiamo dirlo amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme. L'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani, martedì, alla solita

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vinci.

Cooper torna e tornerà il 25 luglio 2025 con un nuovo album, The Revenge of Alice Cooper, il suo primo disco con i membri originali di Alice Cooper Group. Dopo oltre 50 anni vedranno il 77enne Vincent Damon Fournier, che si riunirà con il chitarrista Michael Bruce, il bassista Dennis Dunaway e il batterista Neil Smith dai tempi di Muscle of Love del 1973. La band infatti pubblicò 7 album in studio tra il 69 e il 73, prima che Alice Cooper poi se ne andasse per intraprendere la carriera solista. Il rocker di Detroit a Billboard ha dichiarato che lui e i suoi vecchi compagni hanno ripreso esattamente da dove avevano lasciato, ed è stato come se fosse il nostro album successivo a Muscle of Love. Una cosa del tipo: ok, questo è il prossimo album. Non è divertente dopo 50 anni? All'improvviso tutto ritrova il suo giusto posto. Il primo singolo, intitolato Black Mamba, è debuttato nei giorni scorsi ad un programma radiofonico proprio a conduzione di Alice Cooper, che si intitola Alice Cooper Attic. Il brano vedrà la partecipazione addirittura di Robbie Krieger, il leggendario chitarrista dei Doors. L'album The Revenge of Alice Cooper è dedicato però al chitarrista fondatore dell'Alice Cooper Group, Glenn Buxton, scomparso nel 97 all'età di 49 anni. Due brani del disco

0: della band ha affermato: nessuno di loro è cambiato molto come persona. Ovviamente sono tutti più anziani, più maturi, più appagati, ma quando ci riuniamo e osserviamo l'intenzione tra loro, è come se fossero appena usciti dal liceo e si ritrovassero proprio al bar del quartiere. Semplicemente tornano alla normalità, tornano a essere quelli che erano da ragazzini quando si sono messi insieme per la prima volta e faranno musica insieme come la facevano 50 anni fa.
1: Dear darling, surprised to hear from me.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Lunedì 6 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403 nell'abbazia di Westminster avveniva l'incoronazione di Riccardo III a nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione

venditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003 per la prima volta il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007 oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi, in 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage.

0: Sono le 6:59.
1: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
1: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima WHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
2: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
2: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
1: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Chasley Ketelare, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1. Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Martedì mattina su Studio Radio, benvenuti e ben ritrovati. Siamo ancora una volta insieme anche stamane tra le 8 e le 9 con In the Morning, il nostro contenitore giornaliero che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì qui su Studio Radio. All'interno del nostro appuntamento di questa mattina ancora tanti grandi classici. La scaletta è bella ricca, ve la posso assicurare perché ho già dato una sbirciatina. Io sono Tony Marano, insieme al sottoscritto scritto tante notizie, informazioni, curiosità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Rimanete sintonizzati e scriveteci al 339-633-0800 oppure inviateci una mail semplicemente a info@studioradio.it. Siamo veramente pronti per cominciare. Allora, spazio alla musica con la prima canzone di questa mattina.

stamattina vi voglio accompagnare a visitare, almeno virtualmente, un lago. È in Trentino Alto Adige, sappiamo ce ne sono diversi, questo forse è un pochettino meno famoso. Si chiama il Lago di Alleghe. Nel 1771 una frana dal Monte Piz fece nascere appunto questo lago. Tre villaggi, pensate, che finirono sott'acqua. Nel Lagordino, il paesaggio più fotografato, non viene da un progetto dell'uomo, da un colpo di scena della natura. Nella notte dell'11 gennaio del 1771 una frana enorme si staccò dal Monte Piz e tappò il corso del Cordevole come fosse un muro. Da lì l'acqua cominciò a salire, piano ma senza fermarsi. In poche ore la valle cambiò faccia, prima finirono sott'acqua Ariete, Fusine, Marinne, poi altri abitati più a nord. Il lago di Alleghe è uno dei casi più famosi di lago di sbarramento naturale delle Dolomiti. E dietro l'immagine perfetta di oggi c'è una storia dura, decine di vittime, case inghiottite e una geografia riscritta in un attimo. Anche il villaggio di Alleghe pagò un alto prezzo pochi mesi dopo, quando una nuova frana fece nascere un'onda nel lago appena formato. Insomma, qui la bellezza non è mai nata tranquilla, è uscita veramente dal caos.

noi di Studio Radio questa mattina vi vogliamo raccontare una storia davvero molto particolare, quella di Orazio Pagani. Negli anni 80 la Lamborghini gli disse no all'autoclave. Pagani se la comprò e da lì nacque la sua strada. Per Orazio Pagani quel rifiuto non fu una porta chiusa, fu la spinta a cambiare strada. Arrivato in Lamborghini nel 1982, spingeva per usare di più la fibra di carbonio e alla fine degli anni 80 arrivò a chiedere un'autoclave per lavorarla come si fa in aeronautica. La risposta fu una di quelle frasi che restano: se la Ferrari non ce l'ha, perché dovremmo avercela noi? Lui così non si fermò, si indebitò per comprare il macchinario, andò avanti con l'idea che i compositi fossero il futuro. Da lì nacque un modo diverso di pensare l'auto, prima la Countach Evolution, poi il percorso che porterà a Modena Design e a Pagani Automobili. La parte più bella non è solo che abbia avuto ragione, è che ha trasformato un non si può in un mestiere, e quel mestiere in una firma riconoscibile al primo colpo. Nelle sue auto il carbonio non è un vezzo, è il punto da cui è cominciato tutto quanto.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: questa mattina torniamo a parlare di eccellenze tutte quante italiane, da un po' che non lo facevamo, e allora ci vogliamo fermare a raccontarvi brevemente la storia di Renato Bialetti. Le sue ceneri, quando morì, finirono in una moca gigante da 24 tazze, sopra c'era l'omino con i baffi. Eppure per Renato Bialetti è andata così: nel 2016 le sue ceneri furono deposte in una grande moca express da 24 tazze con l'omino con i baffi sopra. Pensate un po', un'immagine che sembrava quasi una battuta, ma era tutto vero. Quel gesto dice molto di più di una semplice stranezza. Renato era il figlio di Alfonso Bialetti, l'inventore della caffettiera, ma fu lui a farla diventare famosa in mezzo mondo. Dopo la guerra prese in mano l'azienda e la spinse fuori dalla cucina, dentro la vita di tutti i giorni. L'omino con i baffi, nato anche come sua caricatura stilizzata, fece il resto. Da oggetto pratico la moca diventò un'icona. Così quando arrivò l'ultimo saluto, la famiglia scelse il simbolo più forte per raccontare chi era davvero. A volte basta un dettaglio per capire tutta una storia. In questo caso un oggetto di casa che è diventato quasi un cognome di metallo.
1: Perché?

ancora una volta questa mattina vogliamo spostare le lancette indietro nel tempo e torniamo al 28 luglio del 1935, quando Tazio Nuvolari vinse al Nürburgring con la vecchia Alfa Romeo P3 contro Mercedes e Auto Union. Il 28 luglio del 1935, dicevamo, non fu una semplice vittoria, fu uno di quei momenti in cui il più forte sulla carta resta con il fiato corto e il pubblico ammutolito. Nuvolari arrivò lì con una vecchia Alfa Romeo P3, mentre dall'altra parte c'erano Mercedes e Auto Union, le macchine moderne, super finanziate, che dovevano dominare tutto. E invece sotto la pioggia, nel fango, il mantovano tirò fuori una gara di testa di nervi che ribaltò ogni pronostico. Il colpo finale arrivò all'ultimo giro, quando la Mercedes di Manfred von Brauchitsch ebbe un problema a una gomma. Nuvolari lo passò e chiuse davanti a una folla enorme, circa 300.000 persone, trasformando una corsa tedesca in una scena che fece il giro del mondo. Resta anche il dettaglio più gustoso: gli organizzatori, convinti di vedere vincere un pilota di casa, pare non avessero neppure pronto l'inno italiano, e il disco della Marcia Reale, quello Nuvolari se lo portava dietro davvero. Non male per una vecchia Alfa che doveva solo fare presenza.

Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Questa mattina, cari amici di Studio Radio, vi voglio accompagnare in Giappone e spesso e volentieri ci facciamo una capatina noi di In The Morning. Stamane voglio parlarvi del natto, la colazione. A Osaka per decenni era troppo puzzolente, il 10 luglio nacque la sua festa. In Giappone il natto non è solo una questione di gusto, è una specie di linea di confine. Da una parte l'est, con Tokyo e Mito, dove la soia fermentata è una colazione normale. Dall'altra parte il Kansai, zona Osaka, Kyoto, dove per decenni quel profumo e quella consistenza filante sono stati un no secco. La cosa bella è che la sua festa non è nata per celebrare un successo, ma per provare a convincere chi lo guardava male. Il 10 luglio è diventato il giorno del natto grazie a un gioco di parole giapponese. 7 si legge na e 10 to. La ricorrenza partì nel 1981 proprio dal Kansai, cioè da quella zona dove il natto era meno amato. Solo negli anni 90 la festa divenne più importante, spinta a livello nazionale, un po' come se in Italia spingessero una giornata del gorgonzola per fare pace con il suo odore. Alla fine certe abitudini non si impongono, si insinuano piano piano tra diffidenza e curiosità. Well, the-

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Avete presente, cari amici di Studio Radio, Raul Casadei, il re del liscio e una delle più importanti, forse oserei dire la più importante orchestra del liscio italiana? Ebbene, Raul Casadei non era il figlio di Secondo Casadei, era il nipote. Nel 1971 raccolse lui il testimone. Per molti Raul è stato il volto del liscio, proprio lì nasce l'equivoco. Non era il figlio, dicevamo, ma il nipote. Secondo era il fondatore dell'orchestra e quello che ha messo i piedi il repertorio, a cominciare da Romagna Mia. Raul è invece entrato nel giro di famiglia tra la fine degli anni 50 e 60, prima da musicista e poi da uomo immagine. La svolta è arrivata nel 71, quando Secondo è morto e Raul ha preso in mano tutto. Da quel momento il nome Casadei ha cambiato marcia, non più solo Bali e Balere, ma televisione, grandi palchi e un pubblico enorme. Ecco perché tanti ricordano Raul Casadei come se fosse il capostipite. In realtà dietro quel successo c'era una staffetta precisa, prima lo zio, poi il nipote, una famiglia che ha preso il liscio e l'ha portato in giro per tutta l'Italia.

Visto che questa mattina abbiamo cominciato la puntata di oggi parlando di un lago, il lago di Alleghe nel Trentino Alto Adige, chiudiamo con un altro lago, un lago grande come un cortile ma parcheggiato più in alto del Monte Bianco. Si chiama Ropkund in Himalaya e che non fa solo impressione per la grandezza, ha un diametro di circa 40 metri e sembra quasi una pozza ghiacciata. Il colpo arriva quando guardi l'altitudine, 5.000 metri, quindi sopra la cima del Monte Bianco che sta a circa 4.800. E già questo basterebbe a farlo sembrare un posto assurdo, ma sotto il ghiaccio c'è un altro dettaglio che stringe lo stomaco. Da tempo lì sono stati trovati i resti di centinaia di persone. Ebbene sì, per anni si è pensato a una sola tragedia, un evento improvviso e basta. Poi gli studi hanno complicato tutto, non una storia sola, ma più gruppi arrivati in tempi diversi, separati anche da secoli. Alla fine Ropkund fa proprio questo effetto, minuscolo da vedere, enorme da raccontare. Un laghetto che sembra niente, invece si porta addosso una storia troppo grande per la sua misura.

chiusura di appuntamento per questo martedì mattina. Io vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi ricordo che torneremo questa sera in replica per i meno attenti, per quelli che non hanno potuto godersi la diretta mattutina, dopo la mezzanotte con la replica di questo stesso appuntamento. Poi nuovamente domani alle 8 dopo le notizie con una nuova puntata imperdibile di In The Morning, un viaggio tra notizie, curiosità, attualità e informazione dall'Italia e dal mondo. Per quanto riguarda la nostra programmazione, vi ricordo questa sera alle ore 21 Ugo Buiz con Trace, una nuova puntata tra grandi classici e nuove sonorità. È tutto, buona giornata con la vostra Vintage Station del cuore, questa qui, Studio Radio.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
1: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
2: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
1: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. Azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
2: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana. Dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile, il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
1: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti, dove se la vedrà col Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Maggio 1977. La sacerdotessa del rock torna a casa, al numero 315 della Broadway, una delle vie più malfamate della Grande Mela. Le porte del CBGB, il locale più puzzolente, scalcinato della città, ma anche quello dove tutti vogliono esserci perché è da lì che da qualche tempo arriva la musica più eccitante e rivoluzionaria, si aprono per accogliere Patti Smith. Qui, insieme a quelli che lei chiama gli orfani del rock, ha cominciato un paio di anni prima la sua storia musicale. E qui, in quello che è stato il tempio del punk rock americano, adesso tiene una settimana di concerti esclusivi che cominciano proprio questa sera. Il motivo di questa residency è semplicemente tornare a fare musica. Il 23 gennaio di quest'anno, infatti, a Tampa, in Florida, Patti era caduta dal palco mentre si esibiva in un concerto, si è rotta un paio di vertebre del collo e per curarsi ha dovuto interrompere ogni attività live. La pausa si è rivelata necessaria, la cantante proclamata madrina della nuova scena punk stava viaggiando troppo veloce tra concerti, amanti, droga e alcol. A casa si riposa, riflette, riprende anche a scrivere poesie e coltiva una storia d'amore che sfocerà ben presto in un matrimonio. Ma intanto la voglia di fare musica è davvero debordante. Con ancora indosso il collare protettivo, Patti torna a reclamare il suo posto nel Gotha del Rock, con una serie di concerti incandescenti in cui, oltre ai suoi brani, passa in rassegna la storia della musica che ha cambiato il mondo. Nella set list della prima serata troveranno infatti posto brani come Jailhouse Rock di Elvis Presley, Parachute Woman degli Stones e The Kids Are Alright degli Who, oltre ovviamente al suo grande cavallo di battaglia, quella Gloria, scritta e interpretata originariamente dai Them di Van Morrison, ma poi diventata epocale proprio nella versione di Patti Smith.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classic.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, lo rende noto ADN Cronos. Al centro dei presunti reati c'è la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro.
1: La NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono 8 ore di volo da qui, gli Stati Uniti, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in bar burden shifting, l'equilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico.
2: Indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
1: Prosegue anche oggi l'interruzione delle attività di volo dall'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Nella notizia la società di gestione dello scalo spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà fino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece c'è l'aeroporto di Comiso. Sa che raccomanda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
2: Inizia la nuova scalata del caldo africano sull'Italia, che nei prossimi giorni si troverà nella morsa della terza severa ondata di questa stagione. Previsti picchi fino a 40 gradi, notti super tropicali all'insegna dell'AFA e una fiammata da record in arrivo nel weekend. Questa nuova fase bollente, spiegano gli esperti, durerà ancora a lungo.
1: Il tennis continua, il grande spettacolo di Wimbledon si apre, il programma dei quarti di finale per il quinto anno di fila c'è Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato alle 14 sul Court One per affrontare il tedesco Struff. Chi vince se la darà contro uno tra il 7 volte campione Djokovic e José Aliassim, che torna tra i migliori 8 a Londra 5 anni dopo la prima volta. Non prima delle 15.30 invece torneranno in campo Zverev e Lechka, che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
1: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, quei 32 leader che arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
2: Il corpo di Anastasia Berezovska, 39 anni, è stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, ferito in un attentato dinamitardo a Monaco il 29 giugno. Secondo il tabloid britannico The Sun, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e due persone sarebbero state fermate.
1: Perquisizioni sono in corso nelle sedi del Barricalcio del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese.
2: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
1: Il calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan nel Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo AD direttore generale Giovanni Carnevali. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classic.

0: dietro le storie della musica.
1: È il 1982. In quel periodo passavo molto tempo a Londra e vivevo la musica e la cultura immediatamente post-punk. Mi occupavo di synth, campionatori, suonavo prog e non avrei mai immaginato di entrare in un giro di musica commerciale. Era anche la stagione di grande successo della New Romantic. Imperavano artisti come Adam Ant, Steve Stranger, funzionava un suono sul lato della decenza. Girai oltre un anno con la prima versione di Masterpiece, che in origine era un brano di impianto New Wave. Appena entrato nell'ambiente dei DJ, cominciò a circolare in modo sotterraneo, sempre più insistente e promettente. Il resto poi lo fece il fiuto della Baby Records, che, battendo radio e TV, aiutò quella esplosione imprevedibile. Consapevoli che in Italia vige un certo provincialismo ed essendo io madrelingua inglese, non venne svelata mai la mia identità, non si capiva da dove venissi, chi fossi, e le interviste le facevo manifestandomi come straniero. Un gioco che poi ha contribuito a portarmi in testa alle classifiche. Nel frattempo Masterpiece sarebbe anche diventato una sorta di inno alla comunità gay. L'anno dopo sarà il turno di I Like Chopin. Il provino era molto essenziale, una ballata per l'intuito di Freddie Nugger della Baby Records, che ne vide il potenziale. Venne poi arricchito e arredato con sintetizzatori ed elettronica, diventando il caso che tutti conosciamo. I grossisti milanesi di dance e dintorni colsero al balzo il fenomeno e partirono con l'esportazione all'estero. Mi accorsi della presa internazionale da diverse reazioni. Brano europeo più suonato nel 1983, dal primo posto in Giappone alle decine di cover nelle musiche più disparate, dal country al metal al samba. Ammette Gazebo che alcune sono davvero incredibili, ma come lui stesso asserisce, Masterpiece resiste ancora e un calcolo approssimativo delle vendite porta a oltre 12 milioni di copie. Un autentico evergreen.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì, come riferito da Ukrainska Pravda, citando fonti investigative. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, con locazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione.
1: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
2: I leader dell'Alleanza stanno arrivando nella capitale turca per il vertice NATO. In mattinata si sta svolgendo il forum dell'industria della difesa. Tra i principali dossier del vertice, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. E il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve.
1: E di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
2: Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno, per chi viaggia sugli altri treni e anche per i viaggiatori alta velocità di Italo, trasferimenti con bus e tranvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano-Torino di 2 ore e mezzo.
1: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì 8 luglio. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il corpo di Anastasia Berezowska, la donna di 39 anni sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, rimasto ferito nell'esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev. Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco.
1: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando un primo bilancio, ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro. Il programma della visita a Damasco prosegue.
2: All'ex editore e imprenditore Walter Lavito l'ha indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. Viene contestata l'accusa di strage in concorso con i 4 soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM Capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
1: Resta in carcere Ramin Saidighi. Il GIP accoglie la richiesta del PM convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili.
2: Luigi e Aurelio De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria dal reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, perquisite le sedi della società biancorossa nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano.
1: Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia, così come Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge i 40 gradi. È l'allarme che arriva dall'OMS Europa. Ieri, riunione d'emergenza con la partecipazione di 41 Stati e della Commissione Europea.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: È il 1980, George Benson è un virtuoso della chitarra jazz. Quincy Jones, abile produttore discografico, leggendario, è investito da un'idea. Chiama al telefono Red Templeton, uno che nella sua lunga carriera ha scritto canzoni come Rock With You o Thriller per Michael Jackson e altri, e gli dice: facciamolo diventare un artista a tutto tondo, facciamolo diventare una hit da milioni di copie vendute. Give Me The Night, con una ritmica e una musicalità da jazz, ritmo disco e di classe pop, Quincy Jones ha l'intuizione giusta. Diceva: George canta come suona e suona come canta. Non a caso in questo brano la sua voce e la sua chitarra si rispondono in un dialogo tra uomo e strumento, tecnica che poi userà in seguito e sarà il suo marchio di fabbrica. Ma sarà proprio per questa tecnica che nascerà la magia. Give Me The Night scalerà le classifiche di tutto il mondo, portando all'artista anche un Grammy Awards, e che ancora oggi è considerata un capolavoro. Per questo album verranno oltretutto impiegati grandi musicisti, da Herbie Hancock a David Foster, da George Duke a Patty Austin. Eleganza, groove e talento puro. George Benson non ha però suonato solo una hit, l'ha scolpita nella roccia musicale.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13:59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
1: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
2: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vladimir Molayev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale.
1: Resta in carcere Lamin Saidilli, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha raccolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la fotoprofilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone. Un guerriero islamico nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
2: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sotto ufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
1: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Disco Party. Of real disco.

0: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Disco Party.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
1: Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 feriti, illeso il presidente francese.
2: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residenza a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
1: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada.
2: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
1: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro. Ciro Carboni, Alessandro Giallatini.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Disco party. We're gonna come back to the disco days.

0: Araworth Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araworth Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araworth Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: DISCO. Disco Party.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Vertice NATO, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha poi ribadito Trump nel corso del bilaterale con Erdogan.
1: Intanto non si placa la bufera sul caso Bologan e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana e se le pressioni dell'amministrazione americana abbiano influito su tale decisione. Intanto ieri gli Stati Uniti sono usciti dal mondiale e sono stati battuti 4-1 dal Belgio.
2: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso.
1: Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni in zona Fiera. Una donna di 67 anni in bicicletta è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista svoltando a destra non avrebbe visto la ciclista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo nell'angolo cieco o se stesse attraversando sulle strisce.
2: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. A Lavitola viene contestato tra gli altri il reato di strage.
1: Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco dei genitori e bagaglio mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Noi ci siamo amici, eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi per questo martedì. È il momento di Radio Web dove si parla di tecnologia, lo facciamo qui alla radio come ogni giorno a quest'ora. Saremo anche intervallati da tanta bella musica, questo lo sapete voi, è un ottimo collante, diciamo così, fra una news tecnologica e l'altra. State con noi, mettetevi lì buoni buoni perché oggi ci saranno davvero degli argomenti interessanti.

si entra subito nel vivo del programma, perché adesso, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale e anche medicina e salute mentale, perché un gruppo di ricercatori dell'Università di Ottawa avrebbe sviluppato un prototipo di assistente per la salute mentale che ha chiamato Ubi My Therapist, che è stato progettato proprio per offrire un supporto più affidabile rispetto a tradizionali chatbot che sono basati sull'intelligenza artificiale. Buoni qua. È un sistema che sfrutta i sensori di smartwatch, smartphone e auricolari per individuare segnali di disagio emotivo, genera anche delle risposte grazie ad un modello linguistico integrato con delle conoscenze mediche e psicologiche. È stato testato su un gruppo di volontari anche valutato da psicoterapeuti qualificati. Ecco, il prototipo ha ottenuto risultati sicuramente molto migliori di ChatGPT in termini di empatia e personalizzazione delle risposte. E quindi, a differenza, diciamo così, della maggior parte dei chatbot terapeutici che rispondono solo quando l'utente scrive un messaggio, il sistema sviluppato dall'Università di Ottawa adotta un approccio proattivo. Va a monitorare costantemente alcuni parametri fisiologici e vocali per poter individuare, diciamo così, eventuali segnali di sofferenza emotiva ancor prima che vengano espressi a parole. Beh, devo dire che questa è una bella cosa, quando l'intelligenza artificiale si mette al servizio, in questo caso, della persona.

Perché adesso si parla di quello che hanno in mente da SpaceX di Elon Musk durante un incontro con gli investitori. Gwynne Shotwell, che è capo ufficio operativo di SpaceX, ha dichiarato che l'azienda potrebbe addirittura lanciare un servizio mobile negli Stati Uniti. Dovrebbe però realizzare l'infrastruttura di rete o in alternativa utilizzare quella di altri operatori, diventando quindi un mobile virtual network operator. Secondo Bloomberg avrebbe già comunque avviato dei contatti con la Charter Communication. Come noto, SpaceX offre questo servizio di connettività, appunto direct to call, appunto tramite oltre 650 satelliti della costellazione Starlink. Questo avviene attraverso degli accordi che sono stati sottoscritti con 17 operatori di telecomunicazioni nel mondo. Ecco, negli Stati Uniti gli abbonati di T-Mobile possono usare dei messaggi, email, streaming e voce anche con un normale smartphone in aree che non sono coperti dalle reti mobile terrestri. Insomma, abbiamo capito che questa è una specie di scambio di favore. Insomma, SpaceX incassa una percentuale che ancora non si sa delle entrate che sono generate dagli operatori. L'azienda di Elon Musk potrebbe offrire quindi la connettività mobile direttamente agli utenti finali, riducendo la dipendenza da T-Mobile negli Stati Uniti. Ecco, non ci sono ancora dei dettagli su questa cosa, ma le opzioni, diciamo, sono due. La prima è quella più costosa, in quanto è necessario realizzare l'infrastruttura di rete o acquistare le licenze. Però ci sono, praticamente, dovrebbe diventare fra queste una specie di interscambio, come abbiamo capito.

andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica. Ritorniamo quindi a parlare questa volta delle big tech che in questo periodo stanno facendo, come si dice, compere. C'è un'azienda che è Rocket Lab, avrebbe annunciato l'acquisizione di Iridium per circa 8 miliardi di dollari. Obiettivo, diciamo, che non è stato comunque dichiarato, ma si capisce, è sfidare SpaceX con un simile modello di business. In realtà, ecco, è più probabile con una concorrenza diretta magari con Amazon, che recentemente avrebbe acquisito Global Star. Questa transazione dovrebbe essere completata entro metà 2027. Rocket Lab è stata fondata in Nuova Zelanda nel 2026, la sede legale si trova in California e, come SpaceX, ecco, costruisce razzi e motori. Il razzo Electron è stato lanciato finora 91 volte, ha portato in orbita già soprattutto satelliti di piccole dimensioni. Il primo stadio è recuperabile, un po' come il Falcon 9 di SpaceX. Neutron sarebbe, ecco, la versione più recente. Il primo lancio comunque è previsto entro fine 2026, ma potrebbe però slittare. Ecco, Iridium, dovete sapere che è stata fondata nel 98 in Virginia, negli Stati Uniti, e offre servizi di telecomunicazioni con la costellazione di 80 satelliti, tutti lanciati dal 2017 al 2023. Ecco, come spiega anche il CEO Peter Beck, le applicazioni spaziali richiedono l'accesso allo spettro di frequenze, la realizzazione delle infrastrutture che è molto molto diciamo così costruita un po' su base utente. Rocket Lab ha quindi deciso di acquisire Iridium, che possiede questo spettro di infrastrutture e oltre, pensate, 2,5 milioni di clienti, e offre anche un servizio posizioni, navigazione e timing alternativo al GPS. L'azienda, che utilizza anche il razzo Neutron per lanciare i futuri satelliti di Iridium, diventerà quindi un po' il concorrente, diciamo, diretto, e da qui lo si è capito, di SpaceX.

proseguiamo ancora, amici, dopo questo brano, perché adesso parliamo di Apple. Secondo le fonti di Financial Times, l'Apple avrebbe avviato delle attività di lobbying per ottenere dall'amministrazione Trump il permesso di acquistare dei chip di memoria da CXMT, appunto un'azienda cinese che viene inserita comunque nella blacklist dal Dipartimento della Difesa, un po' come Alibaba. L'azienda di Cupertino quindi cerca nuovi fornitori per ridurre i costi dovuti all'attuale crisi che avrebbe causato un incremento dei prezzi di iPad e Mac. Quindi questa CXMT sarebbe stata inserita nel cosiddetto elenco 1260 del Pentagono e viene quindi considerata un'azienda militare cinese perché collabora con l'Esercito Popolare di Liberazione. Il Dipartimento della Difesa quindi non può firmare o rinnovare contratti di fornitura con aziende incluse in questa lista. CXMT doveva essere inserita anche nella famigerata Entity List del Dipartimento del Commercio, ma ciò non è avvenuto per evitare delle conseguenze sui negoziati commerciali in corso con la Cina, e quindi Apple potrebbe quindi acquistare chip appunto di RAM dal produttore cinese o da sempre un'altra azienda, EMTC appunto, anch'essa inclusa in questa blacklist. Vuole però un'autorizzazione esplicita dall'amministrazione Trump per evitare rischi reputazionali e quindi soprattutto di danni d'immagine che avrebbero un impatto sulle vendite e sul valore azionario. I tre leader mondiali del settore sarebbero Samsung, Micron e SK Hynix. Per ottenere maggiori profitti avrebbero incrementato la produzione appunto dei loro, diciamo così, memory RAM.

amici, dobbiamo dirlo, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato, poi per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato, come sempre facciamo, a domani, mercoledì, alla solita ora. Vi aspetto.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Vertice NATO ad Ankara, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Al forum dell'industria della difesa sono stati stipulati contratti per almeno 5 miliardi di dollari.
1: Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi.
2: 2 persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I 2 sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. I fermati acquisivano informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati.
1: Tragedia in Sardegna, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.
2: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report in un video si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
3: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, e sono convinto della sua innocenza.
1: Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto con Argentina e Egitto in campo alle 18 ad Atlanta e Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver alle 22 si disputano gli ultimi 2 match degli ottavi di finali. Le vincenti accederanno ai quarti di finale, si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nelle storie più vibrazionali della musica. Oggi accendiamo i fari su una delle band più iconiche del rock americano, i Gav Mule, o come semplicemente vengono definiti dagli amici e dai fans, The Mule.

0: Nel 94, quando due membri degli Allman Brothers, Warren Hines, chitarra voce dal timbro inconfondibile, e Alan Woody, bassista dalla potenza tellurica, decidono di dar vita ad una side project, l'idea è quella di mettere in piedi una band essenziale, cruda, un trio power, in stile Cream o Hendrix Experience. Il nome GovMule è un riferimento ironico ai mulastri del governo statunitense, simbolo di lavoro duro e instancabile. Ben presto il progetto esplode, album live interminabili, improvvisazioni che diventano leggende, e durante i concerti i Mule sono soliti trasformare il brano, che magari durava 5 minuti, in una durata di 25, ma senza che nessuno si lamentasse. Si afferma nella scena delle jam band insieme a Fish, a Grateful Dead, ma con un'anima molto più blues, più rock, più heavy. Nel 2000 però l'improvvisa scomparsa di Alan Woody scuote la band nel profondo. Potrebbe essere la fine, e invece diventa un nuovo inizio. Warren Hines organizza il progetto The Deep End, un doppio album e un documentario con una ventina di bassisti celebri, da Flea a Jack Bruce, per celebrare Woody, una delle collaborazioni più imponenti della storia del rock moderno. Con l'ingresso del bassista Jürgen Carlson il suono però cambia, si inspessisce, e la band continua a pubblicare album acclamati e a girare il mondo con uno stile unico, pesante ma elegante, tecnico ma emozionale.
1: We like to bring Derek Trucks out here.
0: Tempo poi si aggiunge anche la slide guitar di Derek Trucks, già frontman insieme alla moglie Susan Tedeschi della band Tedeschi Trucks Band. Mulowin o Halloween, la band tiene concerti a tema.

Sono devoti del live, molti fan collezionano i concerti dei Muil come fossero carte rare. Ogni show infatti è diverso e la band pubblica quasi tutte le performance. Una voce che è una firma, quella di Warren Hines, che è famoso per la sua voce burrosa, come dicono negli Stati Uniti, calda, intensa e versatile, ma ha anche una chitarra parlante. Infatti Warren Hines utilizza spesso tecniche e pedali che rendono la sua chitarra quasi una seconda voce, tanto che molti musicisti la definiscono vocally expressive. E poi legami ovunque. I Gav Mool non hanno mai lesinato collaborazioni con membri dei Led Zeppelin, dei Black Rose, dei Rolling Stones, degli Who, dei Pearl Jam e una montagna di altri artisti. Staccano visti del palco, un loro concerto superò le 3 ore e mezza senza pause, con una jam di oltre 30 minuti, una memorabile alla quale ho partecipato anche io come spettatore è stata quella di qualche anno fa a Milano, con un finale a sorpresa perché fu chiamato sul palco come ospite il nostro e ben apprezzato bluesman Fabio Treves. Insomma, dai piccoli club del sud degli Stati Uniti ai festival internazionali, i Gav Mool sono diventati un'istituzione, un gruppo che vive per il palco, per l'improvvisazione, per la musica sincera. E come direbbe Warren Hines, se la canzone è buona la jam la rende migliore, ma se la jam è buona il pubblico poi fa il resto.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: We play the best classics, more than you can imagine.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Vertice NATO in Turchia. L'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice prima di un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi il tycoon torna sulla Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
1: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. Una terza nave sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Non si segnalano vittime né impatti ambientali. La nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo, ha dichiarato l'agenzia britannica UKMTO.
2: La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.
1: Il primo caso stagionale di febbre dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Salvezzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'USL 6 Oganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute e in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.
2: Hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murge ad Altamura nel Barese. Un gesto risalente al gennaio 2025 che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. E quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione. Il cane, di nome Rambo, è stato poi adottato.
1: Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3, vola dunque in semifinale, dove sfiderà uno tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim.
2: Ed è tutto, a più tardi. We'll be right back.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica. E nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine, un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Tor Vaglianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
3: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta. È stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
2: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
1: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
2: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica, è quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
1: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen. Cambia anche la maglia gialla con Torsten Trien, che diventa leader della classifica generale.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: Oltre un anno dopo la pubblicazione dell'album I.O., Peter Gabriel ha rivelato di essere al lavoro nel seguito del disco del 2023. In una recente intervista nell'ultimo numero di Mojo, l'ex Genesis ha raccontato a Mark Blake il nuovo album si intitolerà O.I., che è I.O. al contrario. Il musicista ha svelato i primi dettagli del suo prossimo progetto discografico in una chiacchierata per il nuovo speciale del magazine britannico dedicato proprio alla riedizione di The Lamb Lie Down on Broadway, sesto lavoro di studio dello storico gruppo inglese originariamente pubblicato nel 74 e che tornerà in edizione deluxe il prossimo marzo. Nel corso dell'intervista Gabriel ha anche offerto ulteriori informazioni del suo nuovo album in studio, ma insieme ai suoi ex compagni dei Genesis, Phil Collins, Mike Redford, Tony Banks e Steve Hackett, ha ripercorso i primi giorni della band. Nello speciale di Mojo viene quindi ripercorsa la storia del gruppo all'incontro tra Gabriel, Banks e Redford nell'esclusivo college di Canter House nel Surrey, ai primi tour nel Regno Unito a bordo di un furgoncino per le consegne del pane fino all'arrivo di Phil Collins. Nell'offrire un'anticipazione dello speciale dedicato ai Genesis sul sito della rivista inglese viene inoltre riportato un passaggio del ricordo di Collins di quando percepì il primo album della band Trespass, registrando prima del suo ingresso come un budino molle. Era qualcosa senza forma, afferma Phil Collins a Mojo. Durante l'audizione abbiamo ascoltato alcune tracce di Trespass e non era né carne né pesce, c'erano armonie che

E mi ricordavano Crosby, Stills e Nash, ma quando dovevamo essere più incisivi come in The Knife non sembrava che ci fosse davvero un legame tra noi. Nel corso dell'intervista, comunque, tornando a Gabriel ripercorre anche il deteriorarsi del rapporto con Tony Banks e ricorda che, sebbene non abbia partecipato al concerto d'addio dei Genesis alla O2 Arena di Londra nel marzo 2022, in una chiacchierata sempre per Mojo nel 2023 spiegò di essersi sentito di dover essere comunque presente per assistere alla fine del viaggio della sua ex band. Phil non era più in gran forma come un tempo, ma hanno fatto un ottimo lavoro, aveva detto Gabriel. Per me essere lì è stato un rito di passaggio. Ho contribuito alla nascita dei Genesis, quindi era giusto esserci anche alla fine. La notizia arriva quasi un mese dopo la presentazione di Peter Gabriel del suo nuovo progetto 1515. Ho sempre amato lavorare con gli artisti visivi e in seguito alla competizione che abbiamo organizzato con Stability AI in occasione dell'uscita di I.O. Stiamo creando 1515 per incoraggiare la creazione di altre collaborazioni di questo genere, aveva poi spiegato il musicista.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore. Studio Radio. More music.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
5: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

baby, can't you see? And woo, look, you know you done me wrong.

0: Morning Zoom Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classic.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: La notte come il giorno.
2: Di mattina su Studio Radio, benvenuti e ben ritrovati. Siamo ancora una volta insieme anche stamane tra le 8 e le 9 con In the Morning, il nostro contenitore giornaliero che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì qui su Studio Radio. All'interno del nostro appuntamento di questa mattina ancora tanti grandi classici. La scaletta è bella ricca, ve la posso assicurare perché ho già dato una sbirciatina. Io sono Tony Marano, insieme al sottoscritto. Tante notizie, informazioni, curiosità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Rimanete sintonizzati e scriveteci al 339-633-0800 oppure inviateci una mail semplicemente a info@studioradio.it. Siamo veramente pronti per cominciare. Allora, spazio alla musica con la prima canzone di questa mattina.

questa mattina vi voglio accompagnare a visitare, almeno virtualmente, un lago. È in Trentino Alto Adige e sappiamo ce ne sono diversi. Questo forse è un pochettino meno famoso. Si chiama il Lago di Alleghe. Nel 1771 una frana dal Monte Piz fece nascere appunto questo lago. Tre villaggi, pensate, che finirono sott'acqua. Nel Lagordino, il paesaggio più fotografato, non viene da un progetto dell'uomo, da un colpo di scena della natura. Nella notte dell'11 gennaio del 1771 una frana enorme si staccò dal Monte Piz e tappò il corso del Cordevole come fosse un muro. Da lì l'acqua cominciò a salire, piano ma senza fermarsi. In poche ore la valle cambiò faccia. Prima finirono sott'acqua Ariete, Fusine, Marinne, poi altri abitati più a nord. Il lago di Alleghe è uno dei casi più famosi di lago di sbarramento naturale delle Dolomiti. E dietro l'immagine perfetta di oggi c'è una storia dura, decine di vittime, case inghiottite e una geografia riscritta in un attimo. Anche il villaggio di Alleghe pagò un alto prezzo pochi mesi dopo, quando una nuova frana fece nascere un'onda nel lago appena formato. Insomma, qui la bellezza non è mai nata tranquilla, è uscita veramente dal caos.

noi di Studio Radio questa mattina vi vogliamo raccontare una storia davvero molto particolare, quella di Orazio Pagani. Negli anni 80 la Lamborghini gli disse no all'autoclave. Pagani se la comprò e da lì nacque la sua strada. Per Orazio Pagani quel rifiuto non fu una porta chiusa, fu la spinta a cambiare strada. Arrivato in Lamborghini nel 1982, spingeva per usare di più la fibra di carbonio e alla fine degli anni 80 arrivò a chiedere un'autoclave per lavorarla come si fa in aeronautica. La risposta fu una di quelle frasi che restano: se la Ferrari non ce l'ha, perché dovremmo avercela noi? Lui così non si fermò, si indebitò per comprare il macchinario, andò avanti con l'idea che i compositi fossero il futuro. Da lì nacque un modo diverso di pensare l'auto, prima la Countach Evolution, poi il percorso che porterà a Modena Design e a Pagani Automobili. La parte più bella non è solo che abbia avuto ragione, è che ha trasformato un non si può in un mestiere, e quel mestiere in una firma riconoscibile al primo colpo. Nelle sue auto il carbonio non è un vezzo, è il punto da cui è cominciato tutto quanto.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: stamattina torniamo a parlare di eccellenze tutte quante italiane, da un po' che non lo facevamo, e allora ci vogliamo fermare a raccontarvi brevemente la storia di Renato Bialetti. Le sue ceneri, quando morì, finirono in una moca gigante da 24 tazze, sopra c'era l'omino con i baffi. Eppure per Renato Bialetti è andata così: nel 2016 le sue ceneri furono deposte in una grande moca express da 24 tazze con l'omino con i baffi sopra. Pensate un po', un'immagine che sembrava quasi una battuta, ma era tutto vero. Quel gesto dice molto di più di una semplice stranezza. Renato era il figlio di Alfonso Bialetti, l'inventore della caffettiera, ma fu lui a farla diventare famosa in mezzo mondo. Dopo la guerra prese in mano l'azienda e la spinse fuori dalla cucina, dentro la vita di tutti i giorni. L'omino con i baffi, nato anche come sua caricatura stilizzata, fece il resto. Da oggetto pratico la moca diventò un'icona. Così quando arrivò l'ultimo saluto, la famiglia scelse il simbolo più forte per raccontare chi era davvero. A volte basta un dettaglio per capire tutta una storia. In questo caso un oggetto di casa che è diventato quasi un cognome di metallo.
1: Perché l'agonismo che è dentro di noi non

spostare le lancette indietro nel tempo e torniamo al 28 luglio del 1935, quando Tazio Nuvolari vinse al Nürburgring con la vecchia Alfa Romeo P3 contro Mercedes e Auto Union. Il 28 luglio del 1935, dicevamo, non fu una semplice vittoria, fu uno di quei momenti in cui il più forte sulla carta resta con il fiato corto e il pubblico ammutolito. Nuvolari arrivò lì con una vecchia Alfa Romeo P3, mentre dall'altra parte c'erano Mercedes e Auto Union, le macchine moderne, super finanziate, che dovevano dominare tutto. E invece sotto la pioggia, nel fango, il mantovano tirò fuori una gara di testa di nervi che ribaltò ogni pronostico. Il colpo finale arrivò all'ultimo giro, quando la Mercedes di Manfred von Brauchitsch ebbe un problema a una gomma. Nuvolari lo passò e chiuse davanti a una folla enorme, circa 300.000 persone, trasformando una corsa tedesca in una scena che fece il giro del mondo. Resta anche il dettaglio più gustoso: gli organizzatori, convinti di vedere vincere un pilota di casa, pare non avessero neppure pronto l'inno italiano, e il disco della Marcia Reale, quello Nuvolari se lo portava dietro davvero. Non male per una vecchia Alfa che doveva solo fare presente.

Lunedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Questa mattina, cari amici di Studio Radio, vi voglio accompagnare in Giappone e spesso e volentieri ci facciamo una capatina noi di In The Morning. Stamane voglio parlarvi del natto, la colazione. A Osaka per decenni era troppo puzzolente, il 10 luglio nacque la sua festa. In Giappone il natto non è solo una questione di gusto, è una specie di linea di confine. Da una parte l'est, con Tokyo e Mito, dove la soia fermentata è una colazione normale. Dall'altra parte il Kansai, zona Osaka, Kyoto, dove per decenni quel profumo e quella consistenza filante sono stati un no secco. La cosa bella è che la sua festa non è nata per celebrare un successo, ma per provare a convincere chi lo guardava male. Il 10 luglio è diventato il giorno del natto grazie a un gioco di parole giapponese. 7 si legge na e 10 to. La ricorrenza partì nel 1981 proprio dal Kansai, cioè da quella zona dove il natto era meno amato. Solo negli anni 90 la festa divenne più importante, spinta a livello nazionale, un po' come se in Italia spingessero una giornata del gorgonzola per fare pace con il suo odore. Alla fine certe abitudini non si impongono, si insinuano piano piano tra diffidenza e curiosità. Well,

0: 90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
1: Avete presente, cari amici di Studio Radio, Raul Casadei, il re del liscio e una delle più importanti, forse oserei dire la più importante orchestra del liscio italiana? Ebbene, Raul Casadei non era il figlio di Secondo Casadei, era il nipote. Nel 1971 raccolse lui il testimone. Per molti Raul è stato il volto del liscio, proprio lì nasce l'equivoco. Non era il figlio, dicevamo, ma il nipote. Secondo era il fondatore dell'orchestra e quello che ha messo i piedi il repertorio, a cominciare da Romagna Mia. Raul invece è entrato nel giro di famiglia tra la fine degli anni 50 e 60, prima da musicista e poi da uomo immagine. La svolta è arrivata nel 71, quando Secondo è morto e Raul ha preso in mano tutto. Da quel momento il nome Casadei ha cambiato marcia, non più solo Bali e Balere, ma televisione, grandi palchi e un pubblico enorme. Ecco perché tanti ricordano Raul Casadei come se fosse il capostipite. In realtà dietro quel successo c'era una staffetta precisa: prima lo zio, poi il nipote, una famiglia che ha preso il liscio e l'ha portato in giro per tutta l'Italia.

Visto che questa mattina abbiamo cominciato la puntata di oggi parlando di un lago, il lago di Alleghe nel Trentino Alto Adige, chiudiamo con un altro lago, un lago grande come un cortile ma parcheggiato più in alto del Monte Bianco. Si chiama Ropkund in Himalaya, e che non fa solo impressione per la grandezza: ha un diametro di circa 40 metri, sembra quasi una pozza ghiacciata. Il colpo arriva quando guardi l'altitudine, 5000 metri, quindi sopra la cima del Monte Bianco, che sta a circa 4800. E già questo basterebbe a farlo sembrare un posto assurdo, ma sotto il ghiaccio c'è un altro dettaglio che stringe lo stomaco: da tempo lì sono stati trovati i resti di centinaia di persone. Ebbene sì, per anni si è pensato a una sola tragedia, un evento improvviso e basta. Poi gli studi hanno complicato tutto, non una storia sola, ma più gruppi arrivati in tempi diversi, separati anche da secoli. Alla fine Ropkund fa proprio questo effetto, minuscolo da vedere, enorme da raccontare, un laghetto che sembra niente, invece si porta addosso una storia troppo grande per la sua misura.

0: chiusura di appuntamento per questo martedì mattina. Io vi ringrazio per essere rimasti con noi. Vi ricordo che torneremo questa sera in replica per i meno attenti, per quelli che non hanno potuto godersi la diretta mattutina, dopo la mezzanotte con la replica di questo stesso appuntamento. Poi nuovamente domani alle 8 dopo le notizie con una nuova puntata imperdibile di In the Morning. Un viaggio tra notizie, curiosità, attualità e informazione dall'Italia e dal mondo. Per quanto riguarda la nostra programmazione, vi ricordo questa sera alle ore 21 Ugo Buiz con Trace, una nuova puntata tra grandi classici e nuove sonorità. È tutto, buona giornata con la vostra Vintage Station del cuore, questa qui, Studio Radio.
1: In the Morning con Tony Marano.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
3: Disco party. We're gonna come back to the disco days.

0: Paraworld Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Paraworld Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Paraworld Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: DISCO. Disco Party.

0: la notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Noi ci siamo amici, eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi per questo martedì. È il momento di Radio Web dove si parla di tecnologia, lo facciamo qui alla radio come ogni giorno a quest'ora. Saremo anche intervallati da tanta bella musica, questo lo sapete voi, è un ottimo collante, diciamo così, fra una news tecnologica e l'altra. State con noi, mettetevi lì buoni buoni perché oggi ci saranno davvero degli argomenti interessanti.

subito nel vivo del programma, perché adesso, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale e anche medicina e salute mentale, perché un gruppo di ricercatori dell'Università di Ottawa avrebbe sviluppato un prototipo di assistente per la salute mentale che ha chiamato UV My Therapist, che è stato progettato proprio per offrire un supporto più affidabile rispetto a tradizionali chatbot che sono basati sull'intelligenza artificiale. Buoni qua. È un sistema che sfrutta i sensori di smartwatch, smartphone e auricolari per individuare segnali di disagio emotivo, genera anche delle risposte grazie ad un modello linguistico integrato con delle conoscenze mediche e psicologiche. È stato testato su un gruppo di volontari, anche valutato da psicoterapeuti qualificati. Ecco, il prototipo ha ottenuto risultati sicuramente molto migliori di ChatGPT in termini di empatia e personalizzazione delle risposte. E quindi, a differenza, diciamo così, della maggior parte dei chatbot terapeutici che rispondono solo quando l'utente scrive un messaggio, il sistema sviluppato dall'Università di Ottawa adotta un approccio proattivo. Va a monitorare costantemente alcuni parametri fisiologici e vocali per poter individuare, diciamo così, eventuali segnali di sofferenza emotiva ancor prima che vengano espressi a parole. Beh, devo dire che questa è una bella cosa, quando l'intelligenza artificiale si mette al servizio, in questo caso, della persona.